0: siamo all'ultima scena. Il conto quasi presto il richiesto vediamo. Amo fuori danaro, Colline, Rodolfo e tu, Marcel.
1: Siamo lasciutto
0: come 30 soldi in tutto,
1: come non ce n'è più.